Matsoho re lebuile haholo mamedi ha ru dumedise ho lena la mathumisa sontaeng sena. Tseding tsa ditaba he tse re tla ofa tsona ka jeno baahi ba bamba mangaung province ya Free State ba ipiletsa ho rotuka e phethahale ho moithuti ya dilemo di mashome a mabedi le metso e mehlano kgotso haiyane e ho tlalewang a ile a thulwa ka koloi ka makgetlo a mangata ho fitlhela a hlokahala. Mamedi ena ke nngwe ya dintlha tse re tlang ho buisana ka yona ka jeno ha mmo le wena ho lena la mathumisa. Fela pele re kena ho tsena tsohle ka botebo ha re ballwe ditaba tsa pele tsa letsatsi tsona ke tsa hora ya botshelela re di ballwa ke di engwane moyeti.

0: thakamaqhiko usibonge sihlosa ha usimatla sihlosa usiyaphila usibongihle lefatshe liyakula hakalo lefatshe lithotse empa motho uduma lefatshe uyakula bohloko kore a usibonge batho ba furaletse monga bophelo e le modimo matlo a ntete modimo ha sana batho ka gare go tlhoka batho ba ka gaga marako marako a hilehile ka gobane batho ba ba sa leyo ka ga dikereke batho ba nkoe ke monate wa lefatshe lena a usibonge lefatshe la gona ne le lefatshe la kgotso le letle empa satane o nkile monyetla odima le ona empa re ke ke ra fela matlha ka gore rapela gore modimo a le tshireletse ka matsatsi otlhe o sebonke ke ya leboa ke mme wa motupi ka betlelen ke ya leboa nne
1: moro sbos ke ntatemogolo nogabe ka freedom square so wa bona nna sbos ke bona taba e e tsagalang ke ya lebollo le sentse bana ba rona lebollo le sentse bana ba rona di rights di sentse bana ba rona so rona re le lwanetse lefatshe lena re le lwanetse lefatshe mare re la ratse ba go tlhompha re la ratse ba go tlhompha re la ratse ba gore re tsebe gore na re batla eng lefatshe so be gore o tlo laolwa ke diritibatsi wa ukwisisa so ke tsona tse sentseng lefatshe ntho tseo tse pedi tseo di raetse le lebollo di sentse bana ba rona gaolo fela
2: o motse ke teng

ke bela hape modimo ho seng hona ke kene le lapeng le ratang khonenwa ya senga ho dile ha holo le ratang tate molena senga ho dile ha holo modimo hlonono fatsa bana bana ho hlonono fatse le lapalena ho ho tla ha le morata ho ho tla ha le mohlokomela ho ho tla le motlusisa Leskela ja chelete ya haye. La morata fela mohlanga fumane chelete khoidi ya fela. La mohlokomela fela mohlanga fumane chelete khoidi ya fedile. Le morate lasna chelete, le mohlokomela lasna chelete. Le mutlisise lasna chelete. Ke le kopa.

robaka buikela mo boratang ho ya ding ke ne koko pakajeno ke ne koko pakajeno muruti waka kajeno kajeno ke a kopa ke koko beditse ndate muruti maine ene ka mudimo undukisetsa wena hore le ngolo lena o tlo le arabe maobane kile ka letsetsa monga le ngolo lena ka re ho yena ngwana mme ka jeno le ngolo la hao muruti o tla le arabe Mure muruti ke kopa ntho e lengwe. Ke kopa hore modimo o ko bue. Se tlang

0: Volistu a cara pinemon nati volistu o mame sigilo mona en forti de mona volistu ma ke qualipe la pengi mozolo are ho nya ba ron volistu
1: Lesedi FM welcome only kubukila 89.4 kafa downloader SABC Plus app ke molelwa. Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
2: Stop.
1: Fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka.
2: Stop it.
1: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka tshelete eno.
3: Stop it, I like it.
1: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le mila wana le dipehelo.
4: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ka pama tsi di swa maholo wena. Ha o lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwe di forong SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke mo wa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Mukele,
6: show me.
5: Ere go jetse. O a tsamara ke na le simi straight ne. Ka ke ba le di side sim.
6: O ring na.
5: Ha ntle tsena.
6: Wena dating app ne?
5: Ha wena, engwe ke a data ne. Engwe ke a holetsa. Ha engwe le amasatsi a iqethile.
6: Yeah. Bona ha like ka o se tepunza di network. Babes, it seems o le fifing.
5: Hai bo. O tsho jwang?
6: Show me. M10 ke ona fela simi e o e hlokang.
5: O ya ke hloki di side sim.
6: Ile letho. Ha na drama ya di side sim ho hang.
5: Oh,
6: hey motho a re side
7: sim. MTN ke yona fela sim e o e hlokang hore o letse ka botshepeng. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengatangata le menyetla ya ho hapa. MTN, yiyo.
8: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi. Le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
9: Ya makatsa taba eo ho ba bokamoso ba bona bo itshetlehile ka hore ho le hantle. Re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
10: Hello, Veli. A kena mramloi. A tsogo tsoma ikutlo ka mino monate wa Sunday Soul. Jo, Veli, bona go to mamela sentse ke na le wena tla go bua le msidisi maropa ka sana ka le ke o mametse ha monate wena Veli ke na le mwana ka mshimane nko sna team qwe ba to mamela Veli ka 88.0.
1: Mina go podile mo maikutlo ka sonta le Veli moloi.
11: I just wanna take it nice and
1: Holy City FM.
12: Belimulu. Bolo. Holy City FM.
13: Mamedi ufela hole jwalo ke sonda ga jeno dumela hle wena mohlodi a ratwang ke nna. Wa tsebele tsena e kholo ya lesedi. Ke a tseba we mametse maqhubung a FM a 87.7 le ba jalo manu 106.6 e mongwe re mvololo o mametse ha monate mana ho SABC Plus app e mongwe ntshwere mana audio bouquet ya DStv channel 806 at www.lesediafm.co.za o holele haufi mo ka tsobe mametse a Sunday sena sala le shumela metse robonga Khoding ema yanta Nelson Mandela dumela hle mo mamedi kwa tsebeletso ya lesedi ke sonta ka jeno ka nete a ke bone ha ke tla mo sebetsi nkwano ona le batho ba neng ba le ba dikerekeng ka ofapana ba bamba se ba khutla teng Emorchemvolola ke gona o leba e kirekeng ka jeno sale ke tswarane le mosebetsi la bemfe mona embaki getile ha manati le le sedi FM mama dire tlo horeng yana ya le shumele metsumedi mo rianteng re horeng yana ya boraro lena lana o le bitso fela ka re ka o fela ai le sonda generar mino mino mino o tlopile DJ Lovers la galebiso ke feli moloye a ke mvololo ke uthi a strata dumela hle wena mo mamedia ratwang ke nna mo hlodi wa tsebeletso a le sedi ha ke le thagola ga jeno go qalletse jalo ka gagapa se Elton John are candle in the wind kanga motho a tsama le gaitseditsa haye a ke bua jalo ka Ladies Night and the peeps bar hero wind beneath my wings kamutlo hantle a broke bantin a hlila botsa hore bo ime mbona bo tsena ntate modimo bo bani nhle bo bani nna ya ka tsela e tlama ho ba thata tsena me ke hloka wena o re o kenelle oh lord why lord a broke bantin mana ho le sedia fa mo tumela mo mamedi ka jeno ke sonta hanaka nete ke ba utlwile ba sebetse moho ha ke tla ke palami N3 ka jeno a ke mo utlwile hantle sibongile sonopo tawa le sona ha monati mano go thala sbosh itsa di tlwala ho rengane ya brobong a di sia jalo malo mama fahla thuso motaunga nanong le monati la magolong a matala a tsama le morutuma ine Aure ya lebo asbata. Kopana le yana hape o sane bona ho le sedi ya FM na nonglani la jwale ke nako. Metsetsenge ma show mara ro ka mara horwa ya le shumela metsumedi. Mamedi ke tlo botsa potso e bo nolo nolo. Metsetsenge ma show mara ro ka mara horena ya le shumela metsumedi. Ke re o utlwa mang. Metsetsenge le shumela metsume hlano. Pele o tla horwa ya pele ke mang ya ke diganga jeno. Jolo ka kgwedi ena e hlola matsatsi a le shumele metsi robong ebile ha o hola ka jeno le sedi FM re sentse re happy happy happy happy birthday ke a tsepa tsatsi la hawa le ntse le tsamaya monate nalane mminong e teng e ba re phethela re ke nako ya setso a mpelonga mabedi nka thaba ka utlwa monate wa tseba ha o ka iketla le nna wa dula le nna hora tsena tse tharo ka ofela mona ho le sedi FM Valley out ya strata moloye mana ho Facebook re hashtag ka ofela le hokae mana ke bitsa jolo Celine Dion our love doesn't ask why dumela

complain. Akile bitsola pina mamedi, I can't complain. Ibina jolo ke Freddy Jackson o tsama le Melba mo ba wa tla hama na timona hole sedi FM ba re hantle ho di mahlo ho ra ke ya bobedi tsebeletso ke le sedi o SABC di dabatsena tsa hora ya bobedi re di balwa ke sibuhudi ntsane Solomon Ranto.

Mme ke session e tla bang ka monama ka Van der Bail number 27 Kalse Duone Street ke monto di tla hleng di etsa le teng bona molwati wa tsebeletso ya le City FM. Session e nngwe ke Mpumalanga Jesse Collectors. Bona hantle ntle bane bana le yona maobane e ne le session ya tsatsing la maobane, mme session e nngwe ke ya Ndofire Blue Note Jazz Club e tla ba ka di-one tsa kgodi e tlang ka gora ya bobedi White House ka mane ka Meadowlands 93 AM Simanga Street Meadowlands ke monto di tla etsalang teng. Bob Masters Jazz Club ba tla ba le sessione mme ya tlamelang baeti ke Mr. Maepa ka mane ka Tembisa ke monto di tla etsalang teng nomorong ya 419 Amalitia Street ke monto di etsalang teng mme yona tla ba ka di 26 tsa kgwedi yona ena ka di 26 tsa kgwedi ena e tla tswela pele session eno ke tsona tseno di session tsa rona tsa tsatsi la kajeno mo dikatse di tla kopanang teng ke itse Rene Etrigger tloetse lefatshe le na le ka kwano ke kwakwariri ya mo French e bapalang seletswa sa piano bile o sebeditse le bo Lionel Hampton a sebetsa le bo Stan Getz sebetsa le bo Chet Baker sebetsa le bo Sonny Rollins seritse moya ha o pomole ga khotso mme wa thabisa le tlotlo lena hantse le fetela molokong o motjha cha cha ya kajeno

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

sebetsing lapeng se palangweng ho sa tsotelle hore o hokae lesedi FM lena le wena re qhuba bosiu ho lesedi FM.